mille tre. Mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, a contesse baronesse,

brillante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte,

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.